0: spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1990.
3: Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
2: 1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990.
4: Latte Miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi delle tue?

Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.

0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: Radio Latte
1: Miele.
0: Radio Latte
1: Miele.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte
0: La tua

0: elettricità e per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento. Sei energia dalla tua parte.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in coda Cerrete.
4: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia a

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
6: Radio Latte e Miele.
7: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.
5: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La notte porta via il dolore. Mi accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore. Bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: Musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Tua musica italiana. Radio Latte, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Radio Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua italiana. Musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Radio Latte Miele. Latte.

0: e tutta l'energia di Valerie Edo. Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Smart.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando si

Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande, il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si sarà di stabilire il primo Ranomici Sarracin.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
3: Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
5: Quattro e cinquantotto.
6: Spot.
5: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
7: Torna a casa tua.
5: Francesco Baccini.
8: Sotto questo sole bello pedalare sì.
5: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1995. Radio Latte Miele, 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
4: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
3: Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.

0: un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: Latte e Miele. Latte, latte stelle.
3: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di

0: gente più forte e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni. C'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario, dopo un weekend agitato, si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, lavorare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna di cambiare ambiente. Pesci, d'agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposta, quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco Musica Manovella la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival. Il

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcadio, Nero e Ulture. Per il gas, le nostre offerte allineate integralmente al bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia. Dalla tua parte.
2: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.

0: esclusivo a partire da agosto e ti aspetta. Non mancare. Un borgo antico e la magia dei vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Vorrei avere un po' di nelle tasche per andarmene in a... ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato

0: o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Crisimbone, rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un Crisimbone.

House Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e della pura tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare balgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto Sicilia, Silvi, Taranto, subito su rumorebimfestival.it. Andrà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1968.

0: 8 e 7.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. 19.3 con la non mancare. Vieni a scoprire la salsiccia record e soprattutto vieni

0: Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forte e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni. C'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario, dopo un weekend agitato, si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, lavorare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposta, quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19:30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it, pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Cenosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integral bonus Regione Basilicata e proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Torta. Va!

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcite senza lattosio, perché chi ci ama

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil botta e...

piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare. Le

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Spot. C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e

0: dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta

0: si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, elaborare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, solidi, devi stare. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposta, quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti o iniziare la tua running era.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kairos Tempo Divino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19:30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it, pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
1: Cosa significa amarti? Stupirsi perché sei tu. Capire che quando insegui altri su

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmorano.
1: Gusto di McDouble Chicken con bibi, 3,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center. Strada statale per che la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno. Ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da

0: record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Canta l'estate.
3: Noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui.

0: Set Mare firmato. Asta Mobili Credit Center. Strada Statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
0: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center. Strada Statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ritorna.

0: Tre giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruisci.

Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni adocinato dal comune di...

0: 12 in punto.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: è buio, ma ci sei tu amore, e fuori buio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

aspettano la quinta edizione di Kairos Tempo Divino, sabato 15 e domenica 16 agosto dalle ore 19:30. Percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai mille vini del territorio, dai www.

0: Clienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
0: Ti aspettiamo a Lea di Conza, Twitter.
1: Grietto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: 14 in punto.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: 5 e sui principali social.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
2: Torna a casa tua.
1: Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Ma se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini.
5: Grieco Mobili. In Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Certo, a ottimi prezzi.
1: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza.
0: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Lei già non capiva, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, chi l'ho guato. Si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: e accendi la tua pubblicità.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, scrivo polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ti fare ombra da Lecce a Bari? Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Ridurre il costo di energia è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ora. E per l'energia bassa del mondo, energia dalla tua parte.
5: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano, la 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo che continua, sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura. Sfilate, si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce

0: Arredamento è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: 40205 e accendi la tua pubblicità.
1: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa.

0: Cirilli,
1: State zitto, povere!
2: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
3: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
8: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: Francesco Baccini.
1: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
0: E tutta l'energia di Valerie Edo.
2: Più di te, più di te.
0: Lo Stio Latte Miele Tour. E sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud. Con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi.
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: www.bellaria.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumore BIMFestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
1: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.900

brutta verità, mantegna al Polo Nord, tanto per capirci. Questo titolo, narrativa ben precisa, come ho detto io, e quindi ci saranno vari episodi con protagonista Giorgio Leon Mantegna, in varie parti del mondo o in varie situazioni, quindi avranno tutti questo standard. E poi è una piccola citazione, un piccolo rendere omaggio ai grandi classici del fumetto del passato come Tintin o addirittura

0: al mondo dell'arte, e questi traffici loschi appunto sono spesso alla base delle sue avventure e disavventure. Come carattere, abbiamo detto, è un quarantenne gaudente che però a causa della sua vita non può dare troppo nell'occhio, quindi cerca di concedersi dei piccoli grandi lussi ma in maniera discreta, un carattere cinico e disincantato sicuramente.
1: In una recensione al suo libro fatta da Michele Sabatini, che è stato anche nostro recente ospite in radio e che salutiamo, si dice che non è stato un libro facile da scrivere, c'è dietro

0: conformazione della via di una città che cito, alla presenza di quei fiori in quella zona e altre varie dinamiche. Quindi il lavoro di validazione, dopo aver scritto una mia fantasia, è quello che rende il libro più difficile da scrivere. Per cui fanno parte di episodi autoconclusivi, quindi ogni libro inizia e finisce, contiene però al suo interno spesso dei riferimenti futuri ad altri libri, e quindi in quel caso è necessaria una concordanza, appunto, degli eventi per non uscire dal seminario.
1: Tramite ganci narrativi che creano un filo invisibile che in qualche maniera agevola la lettura. Vorrei ci illuminasse su questo aspetto.
0: Penso che l'espediente del gancio narrativo derivi principalmente dal lavoro di giornalismo, nel quale bisogna tenere alta l'attenzione del lettore e al tempo stesso fargli ben capire. Quindi il gancio narrativo non crea suspense, ma ti introduce al prossimo argomento, almeno per quanto mi riguarda, e quindi ti rende la fruizione del libro, del testo, anche più facile, cosa che per me è fondamentale: la schiettezza, la chiarezza e la facilità di lettura. Si può essere, appunto, di facile lettura, semplice, senza essere sciatti. Non bisogna mai avere la presunzione che il lettore sia sempre

0: Mantegna non credeva nella verità, credeva che soltanto che esistessero persone disposte a crederci. E con questa vi lascio.
1: Cabrina, la sua che ha davvero resa preziosa questa rubrica. Io ne approfitto naturalmente per ringraziare anche chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele e ovviamente Mirci.

0: vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
1: L'amministrazionale di Casalbore in provincia di Avellino e mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battista

0: Francesco Baccini.
1: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
0: E tutta l'energia di Valerie Edo.
2: Più di te, più di te.
0: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: poi è una piccola citazione, un piccolo rendere omaggio ai grandi classici del fumetto del passato come Tintin o addirittura anche Paperino alle pagine. Ecco, un pochino un gioco sia funzionale del...
1: Spieghiamo chi è Mantegna.
2: Neanche io, Kersi. Nella storia Giorgio Leon Mantegna è un quarantenne italiano con lontane ascendenze spagnole. Vive a Perugia, dove si è trasferito per frequentare l'università. Lì è rimasto e lì ha iniziato a praticare il suo mestiere di antiquario e consulente d'arte. A questo lavoro, diciamo così, pulito, affianca un lavoro sotterraneo che è appunto quello di lasciarsi coinvolgere in vicende poco chiare, in traffici loschi legati al mondo dell'arte, e questi traffici loschi appunto sono spesso alla base delle sue avventure e disavventure. Come carattere, abbiamo detto, è un quarantenne gaudente che però a causa della sua vita non può dare troppo nell'occhio, quindi cerca di concedersi dei piccoli grandi lussi ma in maniera discreta, un carattere cinico e disincantato sicuramente.
1: In una recensione al suo libro fatta da Michele Sabatini, che è stato anche nostro recente ospite in radio e che salutiamo, si dice che non è stato un libro facile da scrivere, c'è dietro tutto un ecosistema narrativo. Ci spieghi meglio?
2: Un saluto e un ringraziamento a Michele Sabatini, uno dei primi a credere e a recensire il mio libro. Il libro non è stato facile da scrivere, non tanto nella sua scrittura, perché io sono molto prolifico come scrittore, ma essendo di formazione storica e poi avendo lavorato come giornalista, per me la veridicità delle informazioni è fondamentale, quindi qualsiasi piccolo dettaglio viene da me verificato, dalla conformazione della via di una città che cito, alla presenza di quei fiori in quella zona e al valida il libro.

0: È l'essenza stessa del libro, infatti il libro è una riflessione anche sul concetto di verità. E la citazione è la seguente: Mantegna non credeva nella verità, credeva che soltanto che esistessero persone disposte a crederci. E con questa vi lascio. Un saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Calcabrina, alla sua professionalità e alla sua puntualità e competenza. E grazie perché ha davvero reso preziosa questa rubrica. Io ne approfitto naturalmente per ringraziare anche chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele e ovviamente voi che siete all'ascolto.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di Mignolat ufficiale. Scopri di più su Latte Miel.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

quella parola non mi piaceva, non sembra vera, anche se tu e non chiedevi, ora mi freghi, eri medù, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre, sotto le luci di una scena regalavi un'altra via capita.

0: bella.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Pingi Arora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il posto è la mia. Luca viene prima. Luca,

0: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
1: Non puoi sbagliare per ferie.
2: Latte miele Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica.
4: 1986.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19:30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it. Pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
7: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano. La 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo qua. Sempre azioni storiche e trattori.

0: Perché sono da pochissimi giorni tornato da una stupenda vacanza dalle ferie trascorse proprio in Basilicata. Ho fatto sia montagna, sia mare, sia città, e quindi
1: Menzogne, mantegna a Parigi. Io vorrei

Quindi diciamo c'è sempre un titolo nei miei libri che è il titolo dell'avventura, quindi Vecchie Menzogne, e poi un sottotitolo, un occhiello dove spiega, diciamo così, dove si svolgerà l'avventura. In questo caso Mantegna a Parigi, magari il prossimo sarà Brutte Verità Mantegna al Polo Nord, tanto per capirci. Questo titolo perché corrisponde ad una funzione narrativa ben precisa. Come ho detto, io ho iniziato un progetto narrativo e quindi ci saranno varie piste a Giorgio Leo Mantegna standard, e poi è una piccola citazione, un piccolo rendere omaggio ai grandi sicili del fumetto del passato, qua quando appunto

0: Gli scherzi nella storia. Giorgio Leon Mantegna è un quarantenne italiano con lontane ascendenze spagnole, vive a Perù, università, lì è rimasto, lì ha iniziato a praticare il suo mestiere d'arte. A questo lavoro, diciamo così, pulito, affianca un lavoro sotterraneo che è appunto quello di lasciarsi coinvolgere in vicende poco chiare, in traffici loschi legati al mondo dell'arte, e questi traffici loschi appunto sono spesso alla base delle sue avventure. Carattere, abbiamo detto, è un quarantenne gaudente che però a causa della sua vita non può dare troppo nell'occhio, quindi cerca di concedersi dei piccoli grandi lussi ma in maniera discreta, un carattere cinico e disincantato sicuramente.
1: In una recensione al suo libro fatta da Michele Sabatini, che è stato anche nostro recente ospite in radio e che salutiamo, si dice che non è stato un libro facile da scrivere, dietro tu spieghi meglio.
0: Scrivere

0: quindi il lavoro di validazione dopo aver scritto una mia fantasia è quello che rende il libro più difficile da scrivere per quanto mi riguarda. Inoltre, come ho detto, i libri fanno parte di un ecosistema, anche se sono degli episodi autoconclusivi, quindi ogni libro inizia e finisce, contiene però al suo interno spesso dei riferimenti ad episodi passati o futuri, ad altri libri, e quindi in quel caso è necessaria una concordanza appunto degli eventi per non uscire dal seminato.
1: La chiusura dei capitoli avviene tramite ganci narrativi che creano un filo invisibile in maniera

0: agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita pagina Facebook Vita.
1: Grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.

0: o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio sto

0: Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19:30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it. Pagina Facebook.

0: Not.
1: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Marmazzone della Salsiccia da Record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia

0: poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi. Forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili. Anzi, weekend favorevole con la Luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te. Addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte e favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori e opportunità, e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti. Sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Folto 1900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19.30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it. Pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
3: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul

0: accesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1990.
4: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
5: La tua musica italiana.
3: 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Mezzanotte in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permetti a prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsa più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica.
1: Ora che fai? Un ultimo da guardare a una festa, un pessimo partito. Son certo che nessuno te

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Soluzioni. Telefono 0827 42 522.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana.